0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, benvenuti sopra 106.7 FM, il nostro programma in lingua italiana, qui sopra le 106.7 FM. Buongiorno, Robin, buongiorno, Redcliffe, Nangelo, Kalignan, Merbein, Arimpo. E per i nostri cari amici ascoltatori, a Robin Valley, Houston, Wentworth e anche Ayen, siete sopra 90.7 FM. E per i nostri cari amici, allora, da tutto il mondo, siete sul sito web www.hotfm.org.au. Allora, il sito web, un'altra volta, è www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera. Ok, vabbè. Allora, avete ascoltato la risposta, le piccole cose e il nostro inno nazionale. Boh, ci stanno le temperature. Quando stanno?
0: Ce l'avevi tu?
1: Mezz'ora, eccoci. Giovedì 10 settembre, minimo 5, massimo 19, giornata serena. Venerdì 11, minimo 5, massimo 22, giornata serena. Sabato 12, minimo 8, massimo 25, giornata serena. Lunedì 13, minimo 12, massimo 28, giornata prevalentemente serena. Lunedì 14, minimo 13, massimo 27, giornata prevalentemente serena. Martedì 15, minimo 10, massimo 21, ci sarà qualche acquazzone in giro. Va bene? Questa è mezz'ora. Oggi, eccoci qua. Allora, giovedì 10 settembre, minimo 4, massimo 18, giornata serena. Venerdì 11, minimo 4, massimo 20, giornata serena. Sabato 12, minimo 6, massimo 24, giornata serena.
0: Scusa, che hai detto? Non ho preso quello.
1: Sabato 12, minimo 6, massimo 24, giornata serena. Domenica 13, minimo 10, massimo 27, giornata prevalentemente serena. Lunedì 14, minimo 12, massimo 26, giornata prevalentemente serena. Martedì 15, minimo 8, massimo 19, ci sarà qualche acquazzone pure a oggi. Acquazzone pure a oggi.
0: Grazie per le temperature, Vittorio. Allora, continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori.

0: Mercoledì 9 settembre 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Esattamente 50 anni fa moriva il leader cinese Mao Zedong e apriremo il programma di oggi dalla Cina per analizzare cosa rappresenta la sua figura oggi per i cinesi e cos'è rimasto della sua dottrina nei piani politici di Pechino.
1: Il rapporto della Cina con Mao è insieme irrinunciabile e irrisolto. Irrinunciabile perché Mao è il fondatore della Repubblica Popolare, irrisolto perché quella stessa biografia contiene l'unificazione della Cina e la conquista della sovranità, ma anche il grande balzo in avanti, la carestia e la rivoluzione culturale, quindi insomma dei disastri anche.
0: Queste le parole del giornalista Lorenzo Lamperti. Spazio poi all'economia per parlare, tra le altre cose, della proposta di One Nation di accesso anticipato alla superannuation per pagare mutui e affitti, per poi tornare in Italia e capire cosa si cela dietro al record di longevità raggiunto dal governo di Giorgia Meloni la scorsa settimana. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Massimiliano Gugolè.

0: Nepal, un altro australiano rintracciato dopo le alluvioni di due settimane fa, ancora 35 dispersi. Israele annuncia misure di ritorsione contro il Regno Unito dopo l'annuncio da parte di Londra del blocco delle importazioni dalla Cisgiordania occupata. No alla dittatura dell'algoritmo. Il governo australiano sfida nuovamente i social media. E per lo sport, in Champions League l'Inter perde a Madrid contro il Real. Agli US Open, Luciano Darderi, ultimo azzurro in competizione, sconfitto da Alexander Zverev. Benvenuti al giornale radio di SBS Italian di mercoledì 9 settembre, con voi oggi Massimiliano Gugole. E iniziamo questa mattina dal Nepal, dove è stato ritrovato un altro australiano che era stato dato per disperso dopo le devastanti inondazioni avvenute il 26 agosto scorso. La ministra degli esteri australiana Penny Wong ha reso noto che un cittadino australiano presente in Nepal è riuscito a mettersi in contatto con le autorità, confermando di essere in buone condizioni di salute. Sono ancora 35 i cittadini australiani che risultano irreperibili a due settimane dalle violenti inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet, causando oltre 1.300 vittime e lasciando più di 5.000 persone disperse. Israele ha annunciato misure di ritorsione dopo la decisione di Regno Unito, Francia e Canada di bloccare le importazioni provenienti dagli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. I tre paesi hanno giustificato la scelta con le crescenti preoccupazioni per l'espansione degli insediamenti e per l'aumento delle violenze contro i palestinesi. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband ha dichiarato che il progetto israeliano E1 compromette le prospettive di una soluzione fondata sulla coesistenza di due stati. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Sar ha definito la decisione di Londra un attacco alla sovranità di Israele e ha annunciato una serie di contromisure, tra queste la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, l'esclusione dei funzionari britannici da una missione di coordinamento per Gaza e il divieto d'ingresso nel paese per alcuni cittadini del Regno Unito.
1: With the agreement of Prime Minister Netanyahu, I decided on a series of Israeli countermeasures in response to the series of new sanctions announced today by the British Foreign Secretary of the Labour government and following a series of anti-Israel decisions by the Labour government. The accusations made today by the Foreign Secretary in the British Parliament were outrageous lies.
0: Il Regno Unito sostiene che le misure adottate sono volte a contrastare l'espansione degli insediamenti israeliani che, secondo Londra, mette a rischio la nascita di un futuro Stato palestinese. Israele respinge le accuse secondo cui la propria politica sugli insediamenti sarebbe illegale e sostiene invece che queste sanzioni siano motivate da ragioni politiche. Il governo australiano ha dichiarato che difficilmente seguirà l'esempio di Regno Unito, Francia e Canada dell'introdurre un divieto alle importazioni provenienti dagli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. La ministra degli esteri Penny Wong aveva precedentemente escluso l'ipotesi di un divieto generalizzato sulle importazioni dagli insediamenti israeliani e anche il primo ministro Anthony Albanese ha ribadito che la posizione dell'Australia sul Medio Oriente resta invariata.
2: On a number of occasions, we support a two-state solution in the Middle East. We think that is important for both Israelis and Palestinians to be able to live in peace and security.
0: Il governo federale sta continuando a spingere una serie di riforme digitali con la presentazione di una proposta di legge che punta a rendere le piattaforme online maggiormente responsabili nei confronti degli utenti. Tra le misure previste c'è l'iniziativa My Feed, My Way, che consentirebbe agli utenti dei social media di scegliere se disattivare gli algoritmi che selezionano i contenuti visualizzati nei propri feed. Il leader dei Nationals, Matt Canavan, ha criticato la proposta, sostenendo che potrebbe tradursi in una forma di censura e che i governi non dovrebbero avere voce in capitolo sui contenuti dei social media. La ministra delle comunicazioni, Annika Wells, ha respinto queste accuse, affermando che l'obiettivo della riforma è garantire una maggiore responsabilità delle aziende tecnologiche nel modo in cui decidono quali contenuti mostrare agli utenti.
3: Because online harms have real-world consequences. especially for children, as the parents, advocates and educators assembled here today have lived. Girls getting advice from chatbots on how to exist on only 600 calories a day. Boys being cyberbullied by strangers on online games. And young people doing dangerous or illegal things in real life because they saw it online.
0: E il governo è stato accusato di praticare il cosiddetto pork barreling, ovvero l'assegnazione di fondi pubblici a fini politici ed elettorali attraverso un programma da oltre mezzo miliardo di dollari. Secondo una nuova ricerca, il piano avrebbe favorito in modo sproporzionato progetti infrastrutturali locali in seggi elettorali detenuti dal Partito Laburista. Un'analisi del Center for Public Integrity ha rivelato che quasi tre quarti dei 560 milioni di dollari stanziati nell'ambito del Major and Local Community Infrastructure Program sono stati assegnati a seggi elettorali rappresentati dal Partito Laburista. Quando si trovava all'opposizione, il Partito Laburista aveva duramente criticato il programma di finanziamento per le infrastrutture sportive comunitarie del precedente governo di coalizione. La vicenda portò alle dimissioni del governo dell'allora ministra dello sport Bridget McKenzie, quando emerse che non aveva dichiarato la propria appartenenza a un club di tiro che aveva ricevuto finanziamenti pubblici. Il vice ministro al tesoro Daniel Mulino ha respinto ogni paragone tra i due casi, sostenendo che non c'è alcuna equivalenza tra il programma attuale e quello gestito dal precedente governo.
4: And under the process that was set up by the minister, it did require that projects demonstrate benefit for the community. So this is long-standing practice as a way of ensuring that governments follow through and deliver on what they said they would.
0: Una notizia ora dall'Italia. La leader di Più Europa, Emma Bonino, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Le condizioni della storica leader radicale sono state definite gravi dai medici, nonostante Bonino rimanga vigile e lucida. Soccorsa nel pomeriggio all'interno della sua abitazione, Bonino è stata trasportata nella giornata di ieri in ambulanza all'ospedale per problemi respiratori. Torniamo in Australia. Il governo del New South Wales ha dichiarato di voler portare avanti le controverse riforme sulla gestione delle cosiddette Crown Lands, i terreni pubblici di proprietà dello Stato, nonostante l'opposizione dei proprietari tradizionali. Il New South Wales Aboriginal Land Council sostiene da tempo che le modifiche siano state elaborate in modo affrettato, definendole un attacco subdolo ai diritti fondiari degli aborigeni attraverso la riclassificazione di terreni potenzialmente soggetti a rivendicazioni territoriali. Anche il presidente della New South Wales Law Society, Ronan McSweeney, ha espresso preoccupazioni, affermando che le riforme potrebbero tradursi in nuove potenziali ingiustizie nei confronti delle comunità aborigene. Il premier del New South Wales, Chris Minns, sostiene invece che il governo intenda creare un sistema in grado di valorizzare i terreni inutilizzati a beneficio dei consigli indigeni, garantendo allo stesso tempo maggiore sicurezza operativa alle organizzazioni e ai gruppi nella comunità.
5: The truth is we haven't been able to get an agreement, and that's regrettable, but we need to go ahead with the reform. There's a simple reason for that. If we lose that kind of community land, surf life saving clubs, bowling clubs, golf clubs, scout halls, we can't replace them. You can't get them back.
0: L'attrice 93enne Ellen Burstyn ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel corso della sua lunga carriera, Burstyn è entrata nella ristretta cerchia di interpreti che hanno conquistato la cosiddetta Triple Crown of Acting, vincendo un Emmy, un Tony e un Oscar. L'attrice statunitense ha raccontato il metodo che l'ha accompagnata per tutta la carriera: cercare sul palco il segno che indica il punto esatto in cui fermarsi mentre gira una scena. E secondo Burstyn, quella linea guida non vale soltanto per la recitazione, ma rappresenta anche un principio da seguire nella vita.
6: And I just want to close now and say how deeply appreciative of this beautiful golden lion, and hope, and pray that my own country will very soon find its own white line.
0: carta dei cambi, il dollaro australiano vale 62 centesimi di euro e viene scambiato a 72 centesimi di dollaro statunitense. E per lo sport, in Champions League il Real Madrid ha battuto l'Inter per 2-1 con gli spagnoli, che hanno saputo realizzare meglio nonostante la superiorità in campo dell'Inter, concedendo con due errori clamorosi la possibilità per il Real di

0: i risultati degli altri incontri di giornata: Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2, Lille Real Betis 2-3, Bruges Aston Villa 2-3, AEK Atene LASK 1-0. E agli US Open di tennis, sconfitto l'ultimo degli azzurri rimasti in gara. Luciano Darderi non ce l'ha fatta contro il numero 2 al mondo Alexander Zverev, che ha prevalso in 3 set 6-2, 6-2, 7-6. E noi concludiamo il notiziario di oggi con le previsioni del tempo. Una giornata prevalentemente serena a Perth, una massima di 23 gradi. Parzialmente nuvoloso ad Adelaide, 16 gradi. Piogge previste a Melbourne e a Hobart. In entrambe le città le temperature massime si aggireranno attorno ai 13 gradi. A Canberra cieli coperti, 16 la massima. Sydney parzialmente nuvoloso, 20. Parzialmente nuvoloso anche a Brisbane, una massima di 25 gradi. Piogge previste a Cairns, una massima di 28 gradi, mentre a Darwin splenderà il sole e le temperature toccheranno i 33 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
3: Rilassati con musica.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Il mondo guarirà. Il giornale radio, Venezia, Neva Goodbye, Maledetta gelosia, Abetta di Lupaisi, Ballando, sognando, cantando. Ok, tieni, ti regalo questo. Ok, ora c'è un annuncio funebre. Sabato 5 settembre, serenamente all'Ossessi Agiadichea a Rimpol, attorniata dalla sua cara e amata famiglia, rendeva l'anima a Dio la signora Piscioneri Emma Lucia, nata Cirillo, nata il 30 novembre 1935, amata moglie del defunto Alfredo, amata madre e suocera di Rosemarie e Larry Frasca, Kedi e Terry Gobbo, Lotti, Veronica e Giuseppe, amata nonna di Carmel e Joe, Fred e Louise, Emily e Pida, Matthew e Maria, Daniel ed Emma, Nathan e Lauren, Jason e Jadi, e Bradley, devota bisnonna e Trisaura dei suoi nipoti, amata figlia dei defunti Cosimo e Caterina Cirillo, amata sorella di Emilia, Alfredo, Vittorio, Rocco e Mario, tutti deceduti, Domenico, Silvia e Roma, cognata e zia delle loro famiglie, amata e sempre ricordata, non lutto sarà tenuto a casa. La Santa Messa di Requiem per la signora Lucia Piscioneri sarà celebrata lunedì 14 settembre alle ore 10.30 del mattino nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore all'undicesima strada Meggiura. Dopo la Santa Messa, il corteo funebre procederà per Mari Paris Los Semideri di Genevenue Meggiura Seut. Riposi in pace. Per lasciare condoglianze e tributi, per cortesia riferitevi sul website www.surasiafunerals. Resti in pace.

La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Ti do un libro,
0: sì.
1: Libro.
0: Allora. Libro o quaderno?
1: Che? Che facesti? Che scrivesti qua?
0: Numero 4 ho scritto. Ecco. Numero 4. Chi è questo numero 4?
1: Un porco. Una coppa funicolare. I pensieri delle migranti, l'annuncio di Ikea che ancora non ha fatto l'affare cinese,
0: il census
1: lo deve fare, se no gli fanno la multa, viaggio nella vita, poi stanno i santi della settimana.
0: Sì, ci stanno i santi della settimana. Eccoli con Vittorio.
1: Ecco qua. Ah. Settembre. Oggi è mercoledì 9. San Pietro Claver. Giovedì 10, San Nicola da Tolentino. Venerdì 11, San Diomede e San Prodo e Giacinto. Sabato 12, Santissimo Nome di Maria e San Guido. Domenica 13, San Maurilio e San Giovanni Cris. Lunedì 14, esaltazione Santa Croce e Sant'Alberto di Gerusalemme. Che non ci vedo. Martedì 15, Beata Vergine Maria Addolorata e San Nicomede di Roma. Questi sono i santi della settimana.
0: Grazie Vittorio per i santi della settimana. Che voglio il calendario? Allora, continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Ecco.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che avevamo ascoltato?
1: Per te, padre mio, zio Tonino. Ok, allora. Sabato 5 settembre, serenamente all'Oasis Agia di Chea a Rimpol, attorniata dalla sua cara e amata famiglia, rendeva l'anima a Dio la signora Piscioneri Emma Lucia, nata Cirillo, nata il 30 novembre 1935, amata moglie del defunto Alfredo, amata madre e suocera di Rosemarie e Larry Frasca, Cady e Terry Gobbo, Loti, Veronica e Giuseppe, amata nonna di Carmel e Joe, Fred e Luisa, Emily e Pida, Matthew e Maria, Daniel ed Emma, Nathan e Lauren, Jason e Jade, e Bradley, devota bisnonna e trisaura dei suoi nipoti, amata figlia dei defunti Cosimo e Caterina Cirillo, amata sorella di Emilia, Alfredo, Vittorio, Rocco e Mario, tutti deceduti, Domenico, Silvia e Roma, cognata e zia delle loro famiglie, amata e sempre ricordata, non lutto sarà tenuto a casa. La Santa Messa di Requiem per la signora Lucia Piscioneri sarà celebrata lunedì 14 settembre alle ore 10:30 del mattino nella Chiesa Cattolica Sacro Cuore, 11ª strada, Meggiura. Dopo la Santa Messa, il corteo funebre procederà per Mary Pine lo cemitero di Genevenue Meggiura Seot. Riposi in pace, per lasciare condoglianze e tributi, per cortesia riferitevi sul website www.surasiafunerals.com. Riposi in pace.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, come sta il tempo?
1: Tempo?
0: Con te partirò, ho ascoltato pure.
1: Ok, con te partirò, hai ascoltato. Allora, locali. Locali.
0: Occhiali sono i tuoi e non lo so dove stanno.
1: Allora, per mezz'ora, giovedì 10 settembre. Minimo 5, massimo 19. Scusate che c'ho il singhiozzo. Venerdì 11, minimo 5, massimo 22. Giornata serena. Sabato 12, minimo 8, massimo 25. Giornata serena. Domenica 13. Minimo 12, massimo 28. Giornata prevalentemente serena. Lunedì 14, minimo 13, massimo 27. Giornata prevalentemente serena. Martedì 15, minimo 10, massimo 21. Ci sarà qualche acquazzone per mezz'ora. Ora andiamo a Oyen. Eccoci a Oyen. Martedì 10 settembre, minimo 4, massimo 18, giornata serena. Venerdì 11, minimo 4, massimo 20, giornata serena. Sabato 12, minimo 6, massimo 24, giornata serena. Domenica 13, minimo 10, massimo 27, giornata prevalentemente serena. Lunedì 14, minimo 12, massimo 26, giornata prevalentemente serena. Martedì 15, minimo 8, massimo 19, ci sarà qualche acquazzone pure a Oie. Queste sono le temperature per la settimana, cari amici, e in questo momento, in questo istante, vi dimo buonanotte, a risentirci mercoledì 16 settembre alla stessa ora, stesse stazioni, da Vittorio Clemente, da Clemente e Vittorio. Buonanotte.
0: Grazie per il vostro ascolto, buonanotte a tutti. Ecco l'ultima canzone per questa serata, signori e signori. Ecco.